0: Cargo Tani, applicazione o se cliccò na topalbaniaradio.com.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo.